0: Radio Zadar.
1: Caro, cosa mi succede stasera? Ti guardo. Ed è come la prima volta.